0: sio mayele.
1: Mile ni umukabe grupe, mili kaesa erere. Inatengeneza na kutuzishia super karite. Mbana inda, singe, jaze, na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletaka mamurume.
0: Wanda na haiko zile tu. Mbana temengaza pia Royale Room Cafe, Royale Room Tangawizi. Na zote hazina murume.
1: Ni makarite speciale, havana konkira.
0: Havana konkira, sikia sasa.